0: Alex Brasseau, l'agenda culturel.
1: L'Expresso.
0: L'Expresso, l'agenda culturel.

0: L'Expresso, l'agenda culturel.
1: L'Expresso.
0: L'Expresso, l'agenda culturel.

0: Ciao a tutti, siamo Nathalie
1: e Luca.
0: Quando siamo a Tolosa, ascoltiamo Radio Radio Chus 106.8.
1: E quando sono a Milano, su Radio Radio Toulouse.net.
0: Arrivederci!
2: Lundi. Mardi. Mercredi.
3: Le mercredi 12 mai, sur ces ondes, entre 20h et 22h, Merc Radio Live, avec la première série In a Landscape, enregistrée entre 2018 et 2020 au GMEA, Centre National de Création Musicale d'Albi. Avec trois lives, Camille Emaille, percussion,

0: sapete.
1: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
0: Morò terrà niente. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
1: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e fo così mangi belli amorosi.
0: Sarà veleno calido, fatevi un poco fresco.
1: Ingrata voi pullate, ed intanto io mi moro. Sono spariti, dove ti amo insoniti.
0: E via non fate.
1: Io mi moro, crudele, e voi pullate.
0: Io burlo.
1: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà.

0: tremolo di quello carde, languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedur non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, inspirate